to gbogbo eyin ololufe wa leti wipe anfani ti wa bayi lati se ipolu ile ise yin ayeye isile tabi isiku agba lori eto iwe iroyin ile wa lede yoruba nje ti gbo bako na ni anfani wa lati se onigbowo ile ise yin oja yin tabi ile ni iseju 15 tabi 30 iseju lati ago 8 titi di igba ti a o fi adagba eto wa ro lago 12 lati ojo monday ojo aje titi di ojo sunday fun ekunrere aye ekan si eka ipolowo oja wa e pe lekan ti ori ero 0828296023 tabi bisola sori ero 08023974444 a o ma retin yin o.